0: Can you hear me, D?
1: Io kona kuke io. Io ki. Me ape ka tonga he ku eko mai. Eko mai.
0: Nena.
1: Ka ki vakai ane be malo.
0: Io. Never echo. Just turn off the.

Eho lo erfa. Bianca gulla wa fuf. Ha to prove it. Wa ta to vesta. Aku tu to e alla to e amana ke tu e ne. Aka hoku mai e holi ke.